E poi io mi piegherò ai suoi piedi adorerò. Nella sua casa entrerò con la danza e la lode. E poi io mi piegherò ai suoi piedi.

cogliere sempre di più. E come rugiada ancora aspetterò che un nuovo seme cada nel mio cuore. E poi vedrò il frutto, oh mio Signore, con amore grande ti ringrazierò. Perché hai messo in me la vita tua.